0: scopre il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: vista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 5 e 2 minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Coez con Ci vuole una laurea qui a Radio Padova Ritmo Italiano, a pochi minuti anche dall'aggiornamento con Viaggiando, che ci ha dato il quadro della situazione, ha fotografato la situazione del momento sulle autostrade.

qui a Nord-Est. Buon viaggio con la nostra musica in una giornata complicata di avvio del mese vacanziero per eccellenza, in tanti in partenza proprio in queste ore, e naturalmente facendosi accompagnare dalla musica di Radio Padova. Per questo vi ricordo anche la nostra app Portateci in Vacanza, scaricatela oggi stesso dallo store del vostro smartphone, è assolutamente gratis, e proprio magari dalla app potete ascoltare la prossima di Pinguini Tattici Nucleari a Radio Padova. Sorry, scusa, lo sento.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Padova Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend per lo più soleggiato sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Le temperature massime saranno roventi, specialmente in pianura nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 37 gradi. Da segnalare il caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

amici. Big Fish, Ghe Pequeño, G.U.E. e Mecna insieme un paio di anni fa, anzi no, un anno fa, 2025, qui a Radio Padova Ritmo Italiati. Un saluto a chi lavorerà e sarà impegnato così durante questo primo weekend del mese di agosto, mese, come abbiamo avuto modo di dire, vacanziero per eccellenza. E nel mese vacanziero c'è spazio anche per Negramaro, che ci portano fino all'imbrunire.

0: Go jam.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

Un omaggio al maestro Battiato con Up Patriots Two Arm qui a Radio Padova Ritmo Italiano nella nostra puntata di oggi, sabato, primo giorno del mese di agosto. Naturalmente ben trovati, grazie di aver scelto Radio Padova, Max Dupré con voi fino alle 11, tantissima musica da ascoltare insieme, ma tra poco anche l'oroscopo di Venusia e le previsioni astrologiche della giornata. Prima però spazio a Rocco Hunt con La più bella del mondo.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi sabato 1 agosto 2026. Ariete, le soddisfazioni professionali scarseggiano anche in questo inizio del mese, ma con il passare dei giorni ci saranno miglioramenti. Nel frattempo godetevi un weekend vivace o le ferie e voto 7. Toro, il buon aspetto di Luna e Mercurio garantisce esiti positivi del vostro impegno nel settore professionale, così siete liberi di approfittare della serenità familiare e se non le avete già fatte delle vacanze. Voto 8. Gemelli, il vostro sarà un sabato non del tutto pacifico, in particolare nei rapporti affettivi, disturbati dalla dissonanza di Venere e oggi anche della Luna. Voto 7. Meno. Cancro, il benessere vostro e di coloro che amate sarà assicurato dall'aspetto armonioso di Venere e Luna e anche se dovete lavorare non avrete problemi. Voto 7 più. Leone, tutto procede come desiderato sia negli affari, sia in amore, sia in vacanza. Insomma, vi meritate un bel 8. Vergine, un buon Mercurio continua ad alimentare sensazioni positive per quanto riguarda la situazione professionale, mentre soprattutto oggi che la Luna sarà in opposizione, qualche piccolo dissapore potrebbe turbare il clima familiare. Quindi vedete di non esagerare con il pretendere ordine e perfezione e voto 7. Bilancia, l'aspetto disarmonico di Mercurio ancora per un po' potrà rendere poco lucide le vostre decisioni in ambito lavorativo. Tuttavia, se siete in procinto di partire per le ferie, non fatevene un cruccio e piuttosto approfittatene per rilassarvi e trovare nuove energie da spendere al ritorno. Voto 7. Scorpione, Sole, Mercurio, Venere e Luna sono tutti vostri alleati al fine di consentirvi di godere il fine settimana o l'inizio delle vacanze. Voto 8. Sagittario, sarete ancora per qualche giorno impegnati in dispute familiari, oggi anche a causa di uno stile Luna. Fate il possibile per non mettervi dalla parte del torto e voto 7. Meno. Capricorno, la lunga opposizione di Mercurio può avervi obbligato ad uno stop negli affari, ma in questo weekend sarebbe opportuno non pensarci troppo anche per non guastare il sereno clima affettivo voluto da Venere e Luna in posizione favorevole. Il voto è 7. Acquario, le vacanze procedono senza difficoltà e anche chi tra di voi è impegnato al lavoro certamente non può lamentarsi visto i successi garantiti da alcune stelle amiche. Voto 8. Pesci, la Luna nel segno, con la complicità di Mercurio positivo, potrà esservi d'aiuto per trovare soluzioni creative ed eventuali imprevisti nella gestione domestica. Il voto è 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon sabato 1 agosto, ben trovati qui per un nuovo aggiornamento con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 e tra Ridi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia, code per lo stesso motivo tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si segnalano inoltre possibili rallentamenti lungo l'intero percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Ligabue si viene e si va, vale anche per i nostri ascoltatori che vanno e vengono in questa giornata, che è una giornata di viaggio e di spostamenti. Beati quelli che se ne vanno in vacanza, ma hanno aspettato fino ad ora, e un saluto a quanti rientrano mogi mogi dopo il loro periodo di vacanza. Certo, non si può dire che non abbiate avuto delle temperature ottime per le vacanze, perché con le temperature delle ultime settimane sono state giornate che vissute in riva

mare sul bagnasciuga avevano il loro perché. Tornando alla musica, invece, adesso ha il suo perché ritrovare Zucchero e la sua Diavolo in me, e con lui viaggiare fino al 1989.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Radio Padova Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend per lo più soleggiato sul Triveneto, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi. Le temperature massime saranno roventi, specialmente in pianura nei grandi centri urbani dove si toccheranno anche i 37 gradi. Da segnalare il caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

giovane fuori e anche dentro, Raff con la sua Pazzi Stupidi Ragazzi, canzone presentata proprio nelle ultime settimane per la stagione estiva. Lui che però ha fatto capolino anche al Festival di Sanremo quest'anno, ottenendo anche un buon successo sul palcoscenico dell'Ariston. Poco fa anche la disco italiana di Gianluca Pacini, che salutiamo e ringraziamo, e che scenderà in spiaggia tra l'altro proprio in questo fine settimana a Sottomarina insieme a Franco Ghirardello. Appuntamento da non perdere per ballare e ascoltare la musica e cantare anche la musica italiana mixata. Rimanete con noi, adesso è il momento di Arisa con Malamore No.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. Nessuna vittima, 21 feriti, 2 gravi. Crolli a Pozzuoli. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, 30 le scosse di assestamento. Recuperato il corpo della seconda vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina, prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Pare rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone, quasi tutte rimpatriate. L'Italia sospende gli accordi di Schengen, è duro il premier Sanchez, la solidarietà non è dovuta e il rispetto dei trattati sì.
2: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore.
1: Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo le polemiche la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 9:04.

Rosvillen con Fuori Legge e poco fa invece le ultime notizie con la redazione. Rimanete con noi, buon avvio di giornata, buon caffè se vi siete svegliati da poco, timidamente anche molto rilassati, ma essendo sabato ci sta assolutamente, anzi consigliabile. Poi non tutti possono farlo, c'è chi lavora e corre anche nei weekend, penso anche ai tanti commessi dei supermercati, degli ipermercati che sono ora sintonizzati su Radio Padova. Abbiamo aperto questa nostra ora insieme con Rosvillen e adesso la proseguiamo con la prossima di Samurai J, Flamenco Paranoia, canzone che ci porterà dritti all'oroscopo di Venusia, tra pochissimo le previsioni astrologiche. Don't...

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi sabato 1 agosto 2026. Ariete, le soddisfazioni professionali scarseggiano anche in questo inizio del mese, ma con il passare dei giorni ci saranno miglioramenti. Nel frattempo godetevi un weekend vivace o le ferie e voto 7. Toro, il buon aspetto di Luna e Mercurio garantisce esiti positivi del vostro impegno nel settore professionale, così siete liberi di approfittare della serenità familiare e se non le avete già fatte delle vacanze. Voto 8. Gemelli, il vostro sarà un sabato non del tutto pacifico, in particolare nei rapporti affettivi, disturbati dalla dissonanza di Venere e oggi anche della Luna. Voto 7. Meno. Cancro, il benessere vostro e di coloro che amate sarà assicurato dall'aspetto armonioso di Venere e Luna e anche se dovete lavorare non avrete problemi. Voto 7 più. Leone, tutto procede come desiderato sia negli affari, sia in amore, sia in vacanza. Insomma, vi meritate un bel 8. Vergine, un buon Mercurio continua ad alimentare sensazioni positive per quanto riguarda la situazione professionale, mentre soprattutto oggi che la Luna sarà in opposizione, qualche piccolo dissapore potrebbe turbare il clima familiare. Quindi vedete di non esagerare con il pretendere ordine e perfezione e voto 7. Bilancia, l'aspetto disarmonico di Mercurio ancora per un po' potrà rendere poco lucide le vostre decisioni in ambito lavorativo. Tuttavia, se siete in procinto di partire per le ferie, non fatevene un cruccio e piuttosto approfittatene per rilassarvi e trovare nuove energie da spendere al ritorno. Voto 7. Scorpione. Sole, Mercurio, Venere e Luna sono tutti vostri alleati al fine di consentirvi di godere il fine settimana o l'inizio delle vacanze. Voto 8. Sagittario. Sarete ancora per qualche giorno impegnati in dispute familiari, oggi anche a causa di uno stile Luna. Fate il possibile per non mettervi dalla parte del torto e voto 7. Meno. Capricorno. La lunga opposizione di Mercurio può avervi obbligato ad uno stop negli affari, ma in questo weekend sarebbe opportuno non pensarci troppo anche per non guastare il sereno clima affettivo voluto da Venere e Luna in posizione favorevole. Il voto è 7. Acquario. Le vacanze procedono senza difficoltà e anche chi tra di voi è impegnato al lavoro certamente non può lamentarsi visto i successi garantiti da alcune stelle amiche. Voto 8. Pesci, la Luna nel segno, con la complicità di Mercurio positivo, potrà esservi d'aiuto per trovare soluzioni creative ed eventuali imprevisti nella gestione domestica. Il voto è 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ritmo italiano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

pieno degli anni 90, 883 era infatti il 93. Nord, sud, ovest, est su Radio Padova, ritmo italiano, rapidi verso le 13, sentiamo anche Fabri Fibra, Colapesce di Martino con Propaganda. La mia vita.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con Maurizio Modica. Buon appetito nel caso in cui stiate già pranzando e considerando l'orario. Via le mani dagli occhi, Giuliano San Giorgi e Negramaro.

0: Beh, questa è decisamente estiva. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, e la località poi è meravigliosa. La costiera amalfitana su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di una buona giornata. Sentiamo Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, a causa del traffico particolarmente intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Venezia e nella stessa direzione tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Rallentamenti in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste si rallenta tra Padova Est e il bivio per la 57. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, code in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, tra Latisana e Palmanova e tra Palmanova e Villesse. Code sempre verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Venezia, code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio si verificano code tra Udine Sud e il bivio per la 4 verso Palmanova e si verificano code sempre per traffico sulla 34 Villesse-Gorizia alla barriera di Villesse in direzione Gorizia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

l'utopia di un mondo migliore, quella descritta da Vasco. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon appetito nel caso in cui stiate già pranzando considerando l'orario. Eros Ramazzotti, nei prossimi minuti, L'ombra del gigante.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

C'erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. In chiusura abbiamo incontrato Biagio Antonacci con Sognami. Sono Franco Ghirardello, buon weekend e buona estate. La prossima è di Francesco Gabbani, Summer Funk.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

Samurai J, uno dei grandi protagonisti di questa estate 2026. Abbiamo sentito anche la sua Flamenco Paranoia. Vi ricordo tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico sulle nostre autostrade del Veneto, la viabilità fra qualche istante. Prima Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, la costiera Amalfi.

0: Stadio.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente causa code verso Venezia tra Brescia-Est e Desenzano. Inoltre si verificano rallentamenti per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla A31 della Val d'Astico attenzione ad un veicolo che ha preso fuoco lungo la carreggiata in direzione Piovene-Rocchette tra Tiene e Piovene-Rocchette. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare comunque la massima attenzione. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo code verso Trieste tra la Tisana e il bivio per la A23 e alla barriera di Trieste-Lisert. Code per traffico intenso anche in uscita a San Giorgio di Nogaro per chi proviene da Venezia. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, rallentamenti con code per traffico intenso verso l'Austria tra Affi e Degna Ora. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, incolonnamenti per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Gaia con Bossa Nostra, siete su Radio Padova, benvenuti, vi ricordo anche il nostro contatto telefonico per interagire con Radio Padova, 328 319 8000, vi servirà anche per giocare insieme a noi durante la settimana e per i vostri messaggi vocali per raccontarci questa estate 2026. La prossima canzone è di LDA con H7, Santa.

0: casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno amici.
1: Radio Padova.
3: C'è solo

0: Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Radio Padova, la disco italiana.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Brava Giulia, è brava Giulia.
2: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova. Yeah.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: è mezzanotte e due minuti.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure a questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile.

che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando
7: Radio Padova.
6: Radio Padova.